ahine te orea peke asi. Ofa ne wau ko si oto he wane. Li sone ai ho ata mai. Luwai sinoni ko e vai kau aki.